sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.

troppo giusto e nel troppo sbagliato. E guardare la gente che entra, che esce dai sottopassaggi.

ragazzi del centro.

attraversare la notte che arriva e che passa in fretta, seguendo.

c'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate, gli occhi morbidi.

ma non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti.

Sarà che senza te non ci so stare. Più ci penso, più mi fa impazzire.

sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò

casa, zuccherando il mio caffè. Se fuori piove per complicità, noi dentro il letto stiamo ancora un po'. È difficile fermare quella voglia

Mi alzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che

subito da subito. Perché sei tu che quando arrivi sorridi, a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, e invece non va, e se mi

cucci, come un cane ti accucci sui tuoi poveri stracci, piano piano vai giù, come un programma di Sorci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

Quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me.

non è così che passa in fretta questa dolce malattia. Mi butterei da quella stella spenta di malinconia in questa urgenza di vivere.

stata una battaglia persa. Niente che mi tira su, nemmeno un'ora di violenza che consoli alla TV.

vestiti senza cuore dentro nei portoni, notti da coprire il cielo coi cartoni, notti senza cuore dentro nei portoni, notti da coprire il cielo coi cartoni.

così di quel mondo che hai sognato. Eravamo in due a farlo e adesso non ci crediamo, il mondo ci ha scordato.

pomeriggio riempivano l'aria i profumi nei chiostri del Carmelo di Echt. Dentro la clausura qualcuno che passava selezionava

lasciano tracce impercettibili, le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite.

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.

nella notte che fa, vola vicino a te. Quanti baci ho dato che non riconosco più. Ridi, quel bacio forte li butta tutti giù.

uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fatto.

di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Menchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante, la voce in radio ci fa tremare. Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura, quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. Che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Menchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Menchia, signor tenente.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

soltanto un'apparenza, questo tuo essere distante, che puntualmente ti fa andare via, e puntualmente io rimango tua, senza capire che scappare è un modo per ricominciare, invece voglio continuare, continuare, continuare

prego vieni qui, ho bisogno di abbracciarti ora. Sembra strano, ma da quando tu ci sei, ogni cosa sembra un po' più vera.